0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Che bello, lascia suonare, lascia suonare. Senti, senti, lascia suonare, lascia suonare.

forse per stasera un'altra giacca, coi bottoni due bianchi e quelli in mezzo blu, e cerchiamo un bello caso.